tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.

kamar Dambelle TV tana kan satellite AM17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Dambelle TV, tauraro.

Masha Allah, mun dawo hutun takaitaccen lokaci. Yaran mu a kafafen sada zumunta suna fadawa wata irin rayuwa wadda muka mu iyaye ba ma lura da wuri sai lokaci ya kure mana sannan zamu gane. Matsalar da take faruwa a daidai wannan lokaci ta kafafen sada zumunta. Mu iyaye mu rinka lura cewa yaran mu a wasu lokuta mu rinka karbar wayoyin hannayen su domin mu rinka wato bincikar wayoyin su da wa suke mu'amala me suke aikatawa a cikin kafafen sada zumunta ba wai kawai mu takure su guri daya kan cewar ga abubuwan da muke so mu rinka nuna musu cewa lalle ga abin da muke so su yi ba a mu ba su dama su ji nishadi na dan wani lokaci amma muna so mu kira ga iyaye da su rinka karbar wayoyin hannun su a takaice ma wayar muna so ta kasance an saka musu karatun alqur'ani da hadisai da tafsirarka wanda za su rinka ji a kowane lokaci domin waya tana da matsala a wani lokaci tana dauke musu hankali ta wajen wato dauke musu lokaci ba sa samu su rinka yin bacci da wuri sannan tana koya musu wasu irin dabi'uka waɗanda ba su dace a ce yaran mu suna kwaikwayon su ba. A don haka masu sauraro tambaye ta mu a yau ita ce wani irin hanyoyi za mu bi wajen dawo da yaran mu su fuskanci cewa wayoyin da muka danka musu ga abin da muke bukata su yi da su ba wai kwaikwayon wasu abubuwa da basu dace ba ko kuma jin kadakade da wake-wake waɗanda basu dace ba. Wannan shine tambayar tamu a wannan lokaci masu sauraro. Za ku iya tuntuɓa mu ta wannan namba 0707 775 3.

tashar Danbele TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Danbele TV, tauraro.